pari, e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.